que non termine, e che non termine, e che non termine, e che non termine, tresia, tresia, tresia, tresia, cocora, e che non cocora, termine, tresia, temesin, scondi, temesin ya, scondi, temesin, scondi, temesin ya, scondi.